0: Con
1: tra banda
2: con
1: tra
3: banda
4: tra banda
0: contra
4: banda
1: tra banda
5: 91.4
6: FM Barcelona,
5: qué bonito.